0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Rebasando la velocidad del sonido.
2: En todas partes.
1: Ponte. XAFM 93.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La dosis de música exacta. Te la ponemos
2: en todas partes.
1: Ponte Exa FM 93.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El que parte y comparte está
2: en todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 93.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día. Energía radiofónica.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Ponte. XAFM 93.5.